finisce un'altra serie così. Ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a